più di 550 milioni di armi da fuoco in circolazione nel mondo. Significa che c'è un'arma da fuoco ogni 12 persone sul pianeta. La domanda è: come armiamo le altre 11?